Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti.

Stai con noi, Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia: a Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, il secondo della nostra settimana. Come state? Tutto bene? Io assolutamente sì, soprattutto quando partiamo con il nostro appuntamento, il nostro magazine. Abbiamo tante notizie da trattare anche oggi. Una volta, cari amici, per organizzare un bel viaggio dovevamo andare ovviamente nei centri dove ti potevano consigliare al meglio il viaggio in base al budget e tutto il resto. Quest'anno invece, in questo 2026, si è notata una cosa differente: molte persone hanno deciso di utilizzare l'IA, di utilizzare l'intelligenza artificiale.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: L'intelligenza artificiale, da quant'è che ne stiamo parlando? Ormai è un annetto buono, perché è in tutto, serve a tutto ed è molto utile se usata con intelligenza. Bene, sappiate che sta diventando anche una specie di nuova agenzia di viaggi personale che abbiamo un po' tutti noi. Secondo una ricerca citata in questi giorni, più della metà degli italiani avrebbe utilizzato strumenti proprio di intelligenza artificiale per costruire o migliorare un itinerario. Il vantaggio è soprattutto la personalizzazione, perché noi possiamo chiedere di cercarci un viaggio in base al nostro budget, quindi facendo attenzione a non spendere più di quello che chiediamo. Possiamo anche dire cos'è che vogliamo, se è un posto dove c'è turismo di massa, se vogliamo mangiare in ristoranti particolari, vogliamo fare trekking, visitare borghi, esperienze gastronomiche, oppure un programma costruito intorno ai nostri orari. E infatti stanno crescendo proprio le richieste per le destinazioni meno affollate e itinerari più specifici. Tra le mete che emergono ci sono località come Pinzolo, Brunico e Pantelleria. E naturalmente rimane fondamentale anche controllare informazioni pratiche, prezzi, disponibilità, perché un chatbot può sbagliare. Quando vai a chiedere qualcosa al chatbot, lui stesso ti dice: potrei non dirti la verità assoluta, potrebbero esserci cose non vere. Quindi un po' del nostro ci deve anche essere, però è stato un modo nuovo di utilizzare l'intelligenza artificiale quest'anno.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Se vi chiedessi, cari amici, quale città europea scegliereste per un weekend, secondo me molti di voi risponderebbero citando delle città abbastanza blasonate, tipo Parigi, Barcellona, Amsterdam. Invece si è scoperto in questo 2026 che le preferenze degli italiani stanno cambiando.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Secondo delle ricerche sulle prenotazioni estive che ci sono state proprio in quest'estate 2026, sempre più italiani hanno scelto, pensate, Siviglia, che negli ultimi mesi ha superato città tradizionalmente molto più richieste, molto più gettonate, come Barcellona, come Madrid. Merito di cosa? Merito del patrimonio storico, della gastronomia. Si dice che si mangia benissimo, non ci sono mai stato, ma da quel che si dice delle recensioni varie, persone che sono andate, si mangia veramente bene, ma anche i prezzi, che sono più accessibili, e un'atmosfera che riesce a mescolare cultura e tanta vita all'aperto. Ed è curioso vedere come cambiano le mode, no? Di anno in anno, proprio per quanto riguarda il turismo. Ci sono città che per anni sembravano irraggiungibili, intoccabili, prezzi troppo alti, che poi dopo un anno, due anni, invece diventano delle mete alla portata di tutti. Altri posti invece che non erano considerati diventano inaccessibili. Ci sono solo poche città e pochi luoghi che ancora oggi sono molto costosi, tipo Ibiza, tipo Mykonos, che sono prevalentemente estive e quindi i prezzi sono sempre abbastanza alti. Però basta fare un attimo un giro per trovare altri posti molto belli e accessibilissimi, come Siviglia, che è stata tra le preferenze degli

Quante volte, cari amici, diciamo oggi ho proprio bisogno di mangiare qualcosa di buono, di cucinarmi qualcosa di buono? In realtà dietro questa frase potrebbe esserci molto, molto di più di una semplice voglia del momento.

Sempre più studi, cari amici di The Mag, stanno approfondendo il legame tra l'alimentazione e il benessere mentale. Infatti alcuni alimenti ricchi di omega 3, tipo fibre, vitamine del gruppo B, magnesio, sembrano favorire il corretto funzionamento del cervello e contribuiscono anche al buon equilibrio del nostro organismo. Ovviamente è bene precisare che non esiste proprio un piatto capace di far sparire l'ansia, di far sparire la tristezza, cose che non piacciono a nessuno, però quello che mangiamo può influenzare la nostra energia, la qualità del sonno, la concentrazione, elementi che ovviamente incidono tantissimo anche sul nostro stato d'animo. Se vengono a mancare queste cose, siamo persone tristi e non dobbiamo essere persone tristi. Ed è un promemoria semplice: prendersi cura della mente qualche volta comincia anche da un buon pasto, quindi comincia anche a

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
4: Quest'estate...
18: È un dinosauro, quello!
19: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.

0: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
4: Rimandalo indietro.
5: Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sintonizzandosi su Radio Caffè, renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, bentrovati. Poco da segnalare al momento sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Il traffico è regolare. Vi ricordo che sulla A4 Brescia-Padova c'è un cantiere tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, dunque prudenza alla guida. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno. La Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio di Lorenzo Villanetti.
1: L'Ucraina desidera fortemente la pace, ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea su nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno a Kiev, mentre arriva l'autorizzazione del premier britannico Burnham alla sua prima visita in Ucraina alla costruzione degli Storm Shadow, i missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. Infine, l'annuncio del presidente francese Macron di esercitazioni su vasta scala condotte proprio dalla coalizione nei mesi di ottobre e novembre. Il gruppo, che vede anche Italia e Germania, è compatto anche sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Collegata da remoto, la premier Meloni conferma l'impegno italiano e, secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe fornire mezzi per la difesa antiaerea.
0: Ancora ore durissime per la guerra sul campo. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Contro l'Iran, gli Stati Uniti fanno scattare il loro D-Day economico. Il segretario al tesoro Bessent annuncia una raffica di sanzioni contro la Repubblica Islamica per isolare economicamente il paese. Cuore dell'offensiva saranno però soprattutto le sanzioni contro i paesi che commerciano con l'Iran. Trump sta contattando i leader mondiali che dovranno scegliere tra Stati Uniti e Iran, ha detto Bessent. Tra i settori interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Quanto alla Cina, tra i principali partner dell'Iran, nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran. Ieri ad Amatrice le celebrazioni per il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, con un bilancio drammatico: 299 morti, 365 feriti, più di 40.000 gli sfollati e diversi paesi completamente distrutti. Al centro delle riflessioni, i ritardi nella ricostruzione. Si ripristini la normalità nel più breve tempo possibile, il monito del presidente Mattarella. Di ritardi insopportabili ha parlato nella sua omelia anche il cardinale Zuppi, presente Meloni, che ha incontrato i rappresentanti cittadini

0: rispetto degli obblighi previsti dalla legge. Faremo ricorso, annuncia Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia.
1: Faremo ricorso contro questo provvedimento e in diverse occasioni i tribunali hanno sospeso i provvedimenti di fermo perché hanno riconosciuto che non vi era insomma la base giuridica per giustificare il fermo. Perché? Perché di fatto la nostra azione si rifà al diritto internazionale che si colloca sopra le leggi domestiche quando queste appunto vanno contro norme di gerarchia di rango superiore come appunto il diritto internazionale e l'obbligo di soccorrere chiunque si trovi in pericolo in mare.
0: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, Tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A, un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica. Del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neo acquisto. Non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Il gol vincente al 14° del secondo tempo di Davide Frattesi, entrato 5 minuti prima. L'ex interista chiude alla sua maniera un bel fraseggio con Dia, che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandas. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
4: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Situazione tranquilla sulle autostrade del nord-est di nostra competenza. Massima attenzione alla guida però per la presenza di alcuni mezzi in panne. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano in direzione A4 veicoli in panne tra Godega e la barriera di Cordignano. Mezzi in panne anche sulla A4 Venezia-Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste, tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ucraina, il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia Al a inizio agosto riserva sorprese. Oltre alla scoperta di un drone esplosivo che avrebbe dovuto danneggiare un aereo cargo ucraino il 4 agosto, un aereo DHL si era scontrato con un altro drone non identificato in fase di atterraggio, ma quello che era sembrato in primo tempo un goffo attentato si rivela un piano più articolato. Trovato in un campo a pochi chilometri dallo scalo un terzo drone, 50 grammi di Exogen, un esplosivo militare ad alto potenziale. Intanto nella notte le forze russe hanno colpito simultaneamente 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham ha autorizzato la costruzione dei missili Storm Shadow. Macron ha annunciato esercitazioni militari congiunte da ottobre. 6,1 miliardi di euro per sistemi di difesa approvati anche dalla Commissione Europea. L'Italia si sfila dal salto di qualità della cooperazione militare. La premier Meloni in videoconferenza ha confermato l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti soprattutto umanitari, come i sistemi di difesa antiaerea e i generatori elettrici. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi ricordo che è presente un cantiere, dunque viaggiate con attenzione sulla A4 Brescia-Padova, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati. Segnalo per incidente che coinvolge un'auto cisterna che trasporta materiale pericoloso, traffico bloccato con code sulla A4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Di conseguenza si è resa necessaria la chiusura della A4 tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste, uscita obbligatoria San Stino di Livenza, chiuse le entrate di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Si consiglia il percorso alternativo A27 A28 con rientro in A4 a Portogruaro per chi viaggia verso Trieste e in direzione Venezia, sempre tra la Tisana e San Stino di Livenza, code per curiosi. A4 Venezia Trieste ancora in direzione Venezia, code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Corriere della Sera dice: armi e miliardi l'Europa con Kiev. E poi La Repubblica: che passo indietro dell'Italia. La Stampa: puniremo chi fa affari con l'Iran. Zelensky: mai sotto Putin, dice nella fotonotizia. Sì ai supermissili per Kiev, ma l'Italia frena sui soldati il resto del Carlino. Meloni è poco volenterosa, ma porta

Sigfrido di farsi qualcuno. La difterite l'hanno portata i migranti, la verità apre con questo titolo perché insomma ci sono stati parecchi casi. Poi liberate i bambini del bosco, lo scrive Libero, e voti cellulari, nuovi programmi di lingua, questo magari lo vediamo dopo nella pagina economica. Rimanete con noi, intanto andiamo avanti.

0: così, andando a vedere un po' i giornali delle varie regioni, andiamo in Molise a vedere giallo di Pietra Cattella, si scava nelle relazioni, è una faccenda abbastanza contorta della zona, io la lascerei anche perdere per andare in Puglia a vedere salviamo l'Ilva, c'è sempre questo problema dell'Ilva e poi Monopoli si ribella all'oleodotto, questo lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Per quanto riguarda la Sardegna, politica 2027 inizia la corsa verso la capitale, occhio che adesso si ricomincia, però ragazzi dai, con la par condicio che si blocca sempre tutto. In Sicilia il diesel vola, il governo frena, nuovo record in autostrada, 2,20 euro, beh da noi è anche di più. Una tax force alla regione, difterite, grave emergenza, abbiamo già visto prima un titolo sul genere. Per andare a vedere anche in Toscana che succede su Corriere Fiorentino, Fallaci l'appello, scuote il comune e poi bisogna anche dare spazio ad altri titoli. Viabilità è bocciata con 150 firme, ero dietro fronte al comune, il Tirreno e altri 18.000 pannelli fotovoltaici nei campi. E diciamo che qui e lì comunque abbiamo visto un po' per capire che cosa succede. Diciamo la benzina, anche quello è un grosso problema.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: 30, oh my dear.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio Caffè.
7: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Nuova puntata con Serenella Salomoni. Parleremo di coppia. Serenella Salomoni è una psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Parleremo di parole. Non è la canzone, ma le parole possono essere traumatiche quando vengono dette. Quindi bisogna stare attenti alle parole che si dicono, specie quando si discute tra coppie. Ma questo è un argomento che tratteremo con lei. Rimanete con noi.

0: Buongiorno Serenella Salomoni, bentornata Serenella. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno, parliamo di parole. Le parole dette possono essere traumatiche. Le parole possono essere traumatiche.
1: Possono esserci delle proprio vere frasi killer, sai, Barry, perché quando noi siamo in coppia le emozioni creano delle parole, formulano dei pensieri, perché rappresentano un sentito del nostro vissuto, no? Quindi la parola non è mai completamente oggettiva, è condizionata da come siamo noi, dal vissuto che abbiamo noi. E se abbiamo vissuto ad esempio delle esperienze di soprusi, potrebbe un atteggiamento di difesa potrebbe pensare che anche il partner sia prepotente. Magari non è proprio così, ma ci sono delle vere e proprie frasi killer che appartengono a che sono dei modi di dire tossici, che possono essere chiusi in quattro grandi categorie, che sono rinfacciare, sminuire, colpevolizzare e fare paragoni. Beh, sai, quando cose che riguardano il passato, allora noi diciamo all'altro: il mio ex faceva così, mia madre la faceva meglio.
0: Se hai litigato con tua madre è per questo motivo.
1: Ecco, sì. Probabilmente sì. Non sono abituata a un uomo così perché mio padre era colì, eccetera. Naturalmente l'altro si sente frustrato, inferiore, ed entra in competizione. Poi ci sono quelli che fanno sminuire, come che frasi che ti fanno provare rabbia, tensione, sfiducia. Lo so, avresti potuto fare di più, sei sempre inaffidabile, te l'avevo detto, ti considero poco, non vali niente. Poi c'è chi colpevolizzare non serve, puntare il dito verso l'altro invece che verso se stessi, non ti sai comportare, meglio che non vieni perché tanto non parlerai con nessuno, è sempre colpa tua, sei sempre il solito, e quindi spostano il peso tutto sull'altro. Oppure l'ultima, rifacciare al partner: si accetta qualcosa liberamente, però si usa come arma nel rapporto. Allora, mi hai tradito, allora così, allora così, allora continua a ripetere. Non sopportare i ritardi, le dimenticanze, oppure il fatto che abbiamo vissuto con i suoceri, oppure l'aiuto che ti ho dato per la ricerca del lavoro, dopo tutto quello che ho fatto per te, dopo tutto quello che ti ho comprato. Ecco, spesso però, viste e considerate queste cose, dobbiamo dire che abbiamo delle aspettative sbagliate, perché spesso non è giusto, ma sarebbe meglio passare avanti, che non è una sconfitta, ma molte persone restano nelle relazioni proprio perché sono paurose, hanno paura della solitudine. Quindi non sono mai queste delle semplici parole, però sono dei campanelli d'allarme. Beh, e descrivono com'è la nostra relazione.
0: Bene, tutto chiaro, poi il resto lo faremo andando avanti. Grazie, certo. E buona giornata, Serenella, a presto.
1: A voi, ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati. Segnalo per incidente che coinvolge un'auto cisterna che trasporta materiale pericoloso, traffico bloccato con code sulla A4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Di conseguenza si è resa necessaria la chiusura della A4 tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste, uscita obbligatoria San Stino di Livenza, chiuse le entrate di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Si consiglia il percorso alternativo A27 A28 con rientro in A4 a Portogruaro per chi viaggia verso Trieste e in direzione Venezia, sempre tra la Tisana e San Stino di Livenza, code per curiosi. A4 Venezia Trieste ancora in direzione Venezia, code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Riportiamoci a dare un'occhiata anche ai titoli dei giornali veneti. L'Unione Europea arma Kiev con 6 miliardi, però questo lo scrive il Gazzettino. Rallentate, qui i bambini giocano ancora in strada. Ecco, questo è un cartello che vediamo sulla fotonotizia cioè del comune di Farra. Tra l'altro conosciamo bene anche il sindaco, che è uno sempre molto attivo. Schiaffo del governo al Veneto, il Mattino. Fondi contro il dissesto assegnati ai comuni, 4 milioni e mezzo su 98 totali. Dicono che è un po' pochino, un po' pochetto, scrive il Mattino. Corriere delle Alpi schiaffa il governo al Veneto, e lo riporta pure anche qualche altro giornale dello stesso gruppo, tipo La Tribuna e anche La Nuova di Venezia e Mestre. E lo riportano un po' tutti questi giornali, questo titolo, perché è un titolo abbastanza tosto, importante. Corriere del Veneto invece, rapporto su medici spiati a Treviso. La maternità oggi no, magari più avanti. Aumentano le donne che congelano gli ovociti. Anche qui sono dei casi che è un po' cambiato, insomma, lo vedete anche tra i vostri amici, anch'io lo vedo tra i miei amici. Vabbè, a parte che io adesso non ho più quell'età lì, sono molto più vecchio, però insomma conosco persone che comunque essendo giovani, anche dei figli, e anche loro, insomma, è una cosa di questi anni, si ragiona così, non è più come una volta. Migranti, scontro senza fine, lo scrive La Voce di Rovigo. Andiamo avanti.

quest'oggi con CGA Mestre ci occuperemo di fuga di cervelli. Se ne parla spesso, no? I giovani si laureano e se ne vanno. Beh, avrete delle sorprese. Ne parleremo con Paolo Zabeo della CGA Mestre qui al macchiatone di oggi su Radio Caffè. A tra poco!

0: La CGA Mestre, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, fuga di cervelli. Voi avete fatto una bella inchiesta, voi fate queste belle indagini interessanti. La CGA Mestre ci dà sempre degli ottimi spunti e soprattutto delle ottime informazioni. Sembra che insomma i giovani, una volta laureati, prendano e se ne vadano via, se ne vanno all'estero per cercare di migliorare la propria vita. E voi avete constatato che cosa nella vostra ricerca?
1: Beh, abbiamo avuto modo di constatare che non è proprio così,
0: ecco.
1: Nel senso che è vero che ci sono negli ultimi 5 anni che riportano le statistiche, ovvero 2019-2024, ci sono stati 78.000 giovani laureati italiani che sono andati all'estero, ma gli stranieri laureati, i giovani che sono arrivati in Italia sono praticamente 88.000, 10.000 in più. Quindi evidentemente il problema c'è, ma non ha le dimensioni drammatiche che ci sono state descritte in tutti questi anni, una narrazione completamente distorta che non corrispondeva alla realtà, perché non è vero quindi che rimaniamo senza laureati, che la meglio gioventù sparisce, che perdiamo praticamente la nostra classe dirigente. Ripeto, gli stranieri che vengono in Italia laureati sono molto di più dei nostri che vanno all'estero.
0: Allora, ma parliamo un attimo di qualità di laurea, perché sai, uno dice io mi sono laureato alla Bocconi, mi sono laureato alla Sapienza, a Padova, l'altro si è laureato chissà dove, e quindi diciamo se andiamo a punteggio poi le cose cambiano, è così?
1: Ma intanto va detto che i dati Istat non ci consentono di dire tutto questo,
0: okay.
1: Cioè di dimostrare che il livello di qual è il, ecco, detto ciò ricordo comunque che secondo le principali graduatorie internazionali la prima università italiana in termini di qualità è al 150° posto circa, quindi non è che neanche noi possiamo,
0: certo,
1: contattare chissà quale università, ancorché,
0: certo,
1: abbiamo picchi di eccellenza importanti. Segnalo però che il 30% dei laureati che arriva in Italia sono provengono dall'Europa, un altro 33% dall'Asia, quindi Giappone, Cina, e India, e poi abbiamo un 20% dal Sud America, quindi voglio dire, poi alla fine della fiera, non lo so, quando ci saranno i dati puntuali, probabilmente riusciremo anche a scoprire che magari
0: perdiamo
1: la qualità di questi laureati è superiore ai nostri.
0: Se perdiamo pure lì. Ok, perfetto, grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

Già vi dico che non vado a vedere i giornali sportivi perché parlano solo di calciomercato e anche di partite, insomma solo di calcio. Voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Questo è un bell'articolo che trovate sul Sole 24 Ore. Cari genitori, andate a vederlo se c'è anche un po' di educazione per i figli, magari quella bisognerebbe pensarci a casa, visto come si comportano adesso i ragazzi a scuola. Manovra strizzata dall'IRPEF, secondo scaglione 33%, esteso fino a 60.000 euro, aliquota del primo dal 23 al 22, detassazione della tredicesima, flat tax per aumenti di stipendi straordinari e premi. Sembrano tutte buone notizie per chi ha comunque stipendi bassi. Andiamo avanti così, tra poco i saluti.

Grazie di questo macchiatone, di questa puntata. Grazie ai nostri ospiti, a voi che siete sempre con noi e soprattutto a chi ci programma la musica, il buon Massimo Righetto, qui a Radio Caffè, una delle tante radio del gruppo, che comunque Radio Caffè, diciamo che è la radio, quella coccola, quella di nicchia, dove ci siamo anche noi. Intanto che sia per voi una bellissima giornata di felicità. A domani!

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza. Per incidente che coinvolge un'autocisterna che trasporta materiale pericoloso, traffico bloccato con code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Chiuso anche il tratto Porto Gruaro-San Stino in direzione Venezia per il recupero del mezzo. Sempre A4 Venezia-Trieste, uscita obbligatoria San Stino di Livenza, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Code di curiosi tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code alla barriera di Trieste-Lisert per il traffico intenso. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Ora è ufficiale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore lo ha fatto con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, accusato di gestione aziendale distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi Del Vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene poi il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Insieme ad Essilux la holding detiene anche il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali e il 2,7% di Unicredit. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Don anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Amici di Radio Cafè, bentrovati da Massimo Righetto. Le ultime notizie di oggi, martedì 25 agosto. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A4 nel territorio di Portogruaro in direzione Trieste per il ribaltamento di un'autocisterna adibita al trasporto di fenolo, illeso l'autista del mezzo. A seguito dell'incidente l'autostrada A4 in direzione Trieste è stata chiusa al traffico a partire da San Stino di Livenza. Sul posto sono impegnati il nucleo nucleare, biologico, chimico, radiologico regionale e l'autogru dalla sede di Mestre, un'autopompa e un'autobotte del distaccamento di Portogruaro e una squadra del distaccamento di Motta di Livenza, Treviso. Sono in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Stamane intorno alle ore 9:45 si è verificato un grave infortunio sul lavoro presso la ditta ASC AUS SRL in San Giorgio delle Pertiche. Un 69enne, mentre lavorava sul tetto del capannone, è precipitato al suolo a causa di un cedimento della struttura. L'uomo, tempestivamente soccorso dal personale del 118, è stato elitrasportato all'ospedale di Padova in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cittadelle e stazione di Tombolo unitamente a personale Spesal per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Trama Padova è l'ennesimo pericoloso pasticciaccio padovano. Mancano 26 convogli sui 28 ordinati da APS. Lunghi 32 metri ciascuno, messi in fila farebbero un serpentone di 832 metri. Eppure dalle informazioni e dalle immagini arrivate ieri direttamente da Duppigaim, la situazione risulterebbe questa. Due tram a Padova, uno sulla pista Prove Lore a Duppigaim e uno nello stabilimento Alstom di Strasburgo. E gli altri 24 elementi dove sono? Risulterebbe inoltre che la pista Prove Lore, dove i mezzi devono essere testati prima dell'invio a Padova, non sia programmata né prenotata per i nuovi tram almeno fino a fine settembre/ottobre. Altro che i convogli arriveranno strombazzati dall'assessore Ragona e dalla direzione di APS alla stampa locale in più conferenze stampa organizzate ad hoc. Il contratto prevedeva la consegna di tutti i mezzi entro il 30 giugno scorso. E ora scopriamo che APS, già da febbraio, sta negoziando con Alstom, avendo incaricato uno dei maggiori studi legali italiani. Ed è davvero tutto per il momento. Cafè Local News torna più tardi. Buon ascolto.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. A causa di un incidente che ha visto un'autocisterna coinvolta, è ancora chiusa la 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Chiuso inoltre in entrata lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Portogruaro. Inoltre, sempre sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso sulla 28 Portogruaro-Conegliano tra Sesto Arreghena e la barriera di Portogruaro verso la 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Ascoltare Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.

0: carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Ora è ufficiale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore lo ha fatto con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, accusato di gestione aziendale distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi Del Vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene poi il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Insieme ad Essilux la holding detiene anche il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali e il 2,7% di Unicredit. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a causa di un incidente che vede coinvolta un'auto cisterna sulla 4 Venezia-Trieste, ancora chiuso il tratto tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Chiuso nella stessa direzione lo svincolo di Sanstino di Livenza in entrata. Nella stessa direzione si verificano inoltre code tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza. A causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Porto Gruaro. Sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre, per traffico intenso, si viaggia in coda tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert verso Venezia. Infine, code per il traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, in direzione del bivio A4 tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.
3: You know, you make me feel so good inside.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, la A4 Venezia Trieste resta chiusa per un incidente in entrambe le direzioni tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28. Si registrano code prima delle uscite obbligatorie verso Trieste a Sanstino di Livenza e verso Venezia sulla A28. Da quest'ultima ovviamente non è possibile immettersi in A4 in direzione Venezia. Chiuse anche le entrate di Portogruaro verso Venezia e si registrano code tra Sesto al Reghena e la barriera di Portogruaro in direzione della A4. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero rallentamenti per traffico intenso in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Amici di Radio Caffè, bentrovati da Massimo Righetto. Le ultime notizie di oggi, martedì 25 agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Rosà per un incendio che ha interessato un piccolo capannone adibito a deposito di materiale elettrico. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, supportate dall'autoscala proveniente dalla sede centrale di Vicenza. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a mettere in sicurezza l'area. L'incendio ha provocato ingenti danni al materiale custodito all'interno della struttura e alla copertura del capannone, intervenuti anche i carabinieri e la polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. I carabinieri di Padova hanno denunciato in stato di libertà una trentenne keniana senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile in ipotesi accusatoria dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico ed oltraggio a pubblico ufficiale. L'autista di un bus di linea urbana ha contattato il 112 poiché in corso Milano era stato costretto a interrompere la corsa dopo che una passeggera, per motivi ancora da accertare, era andata in escandescenza. L'equipaggio della sezione radiomobile ha identificato la donna che stava inveendo contro una passante, facendola scendere dal mezzo per consentirne la ripresa del servizio. Durante le fasi dell'identificazione, la trentenne ha oltraggiato i militari, opponendosi fisicamente al controllo prima di essere accompagnata in caserma per i conseguenti accertamenti. Qui la donna è risultata essere sottoposta al divieto di dimora nel comune di Padova, ragion per cui è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Padova anche per la violazione della misura. Ed è davvero tutto per il momento. Caffè Local News torna più tardi. Buon ascolto.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Segnaliamo che la A4 Venezia-Trieste, in precedenza chiusa in entrambe le direzioni tra Sestino di Livenza e la A28, è stata riaperta in direzione Venezia. Riaperte anche le entrate di Portogruaro in direzione Venezia. Permane la chiusura in direzione Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Matetà. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando che purtroppo sulla A4 Venezia Trieste, già chiusa per un grave incidente in direzione Trieste tra Sanstino di Livenza e la A28, si è verificato un altro grave incidente nella coda che si è venuta a creare per l'uscita obbligatoria a Sanstino di Livenza e si registrano quindi lunghi incolonnamenti in questo momento tra Cessalto e Sanstino di Livenza. In direzione opposta inoltre code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto e code anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Porto Gruaro tra Sesto La Preghiera e la barriera di Porto Gruaro. Un altro incidente si è poi verificato sull'A4 Brescia-Padova e sta causando già lunghe code di circa 5 km in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti a questo aggiornamento. Segnaliamo che oltre ai gravi disagi in corso ormai da diverse ore sulla A4 Venezia-Trieste, con la chiusura del tratto in direzione Trieste tra Sastino di Livenza e la A28 a causa di un grave incidente, le lunghe code che si sono formate sia in direzione Trieste per l'uscita obbligatoria a Sastino di Livenza che in direzione Venezia tra Sastino di Livenza e Cessalto, si è verificato anche un altro incidente sulla tangenziale di Mestre che sta causando code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. È tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è...

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58. Local News.
1: Amici di Radio Café, bentrovati da Massimo Righetto. Le ultime notizie di oggi, martedì 25 agosto. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A4 nel territorio di Portogruaro in direzione Trieste per il ribaltamento di un'autocisterna adibita al trasporto di fenolo, illeso l'autista del mezzo. A seguito dell'incidente l'autostrada A4 in direzione Trieste è stata chiusa al traffico a partire da San Stino di Livenza. Sul posto sono impegnati il nucleo nucleare, biologico, chimico, radiologico regionale e l'autogru dalla sede di Mestre, un'autopompa e un'autobotte del distaccamento di Portogruaro e una squadra del distaccamento di Motta di Livenza, Treviso. Sono in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Trama Padova è l'ennesimo pericoloso pasticciaccio padovano. Mancano 26 convogli sui 28 ordinati da APS. Lunghi 32 metri ciascuno, messi in fila farebbero un serpentone di 832 metri. Eppure dalle informazioni e dalle immagini arrivate ieri direttamente da Duppigaim, la situazione risulterebbe questa. Due tram a Padova, uno sulla pista Prove Lore a Duppigaim e uno nello stabilimento Alstom di Strasburgo. E gli altri 24 elementi dove sono? Risulterebbe inoltre che la pista Prove Lore, dove i mezzi devono essere testati prima dell'invio a Padova, non sia programmata né prenotata per i nuovi tram almeno fino a fine settembre/ottobre. Altro che i convogli arriveranno strombazzati dall'assessore Ragona e dalla direzione di APS alla stampa locale in più conferenze stampa organizzate ad hoc. Il contratto prevedeva la consegna di tutti i mezzi entro il 30 giugno scorso. E ora scopriamo che APS già da febbraio sta negoziando con Alstom, avendo incaricato uno dei maggiori studi legali italiani. I carabinieri di Padova hanno denunciato in stato di libertà una trentenne keniana senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile in ipotesi accusatoria dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico ed oltraggio a pubblico ufficiale. L'autista di un bus di linea urbana ha contattato il 112 poiché in corso Milano era stato costretto a interrompere la corsa dopo che una passeggera, per motivi ancora da accertare, era andata in escandescenza. L'equipaggio della sezione radiomobile ha identificato la donna che stava inveendo contro una passante, facendola scendere dal mezzo per consentirne la ripresa del servizio. Durante le fasi dell'identificazione la trentenne ha oltraggiato i militari, opponendosi fisicamente al controllo prima di essere accompagnata in caserma per i conseguenti accertamenti. Qui la donna è risultata essere sottoposta al divieto di dimora nel comune di Padova, ragion per cui è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Padova anche per la violazione della misura. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Café.
0: Radio Café Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.
3: Radio Café.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, è stata riaperta la A4 Venezia-Trieste, in precedenza chiusa verso Trieste tra San Stino di Livenza la 28, a seguito di un grave incidente. Continuano però le lunghe code formatesi verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza e anche in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto. Per traffico intenso code anche sulla 28 Portogruaro-Conegliano in direzione Portogruaro tra Sesto Arreghena e Portogruaro. Inoltre poco fa si è verificato un altro incidente sulla tangenziale di Mestre che causa code verso Trieste tra Castellana e la A27 e code verso Milano anche sulla e code per incidente anche sulla A4 Milano-Brescia di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione Milano tra il bivio per la 21 Piacenza-Brescia e Castagnato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
2: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
4: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere in squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
1: E domani è la chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardery. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Il traffico è al momento regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della 4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 25 agosto. Il traffico è al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della 4, al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 26 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allì migliora la vita.

0: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.
1: An old man turned 98. You are not allowed.